0: Sprijin de voi.
1: Arena Radio. Răvițăr Mogorski, Sportski Radio.
2: Sobi,
3: jesi ti radio?